0: 11 de la mañana con 6 minutos.
1: Ragazzi, Karol G è la queen di questa roba. C'è poco da dire, c'è poco da dirci, c'è poco da fare. È davvero la queen. Ed è appena uscita con Si Antes Te Hubiera Conocido, un brano che mi ha fatto prendere veramente bene, inaspettatamente. Parliamone insieme, ma prima sigla!